0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Madrugadas exactas. Ponte Exa FM.